buongiorno, questo è Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo. Ha capito? Tutto bene.

0: Bluma, Papa, and Bob. Tutti frutti, palloni, tutti frutti, palloni, tutti frutti.
1: Fernsehen,
2: Fernsehen, Kalkofe's Mattscheibe.
3: Auf Radio FFN.